0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione interessa la A13 Bologna-Padova, dove per lavori si sono formate code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova con tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera verso Milano. Per i percorsi alternativi www.autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione riguarda la A13 Bologna-Padova, dove per lavori ci sono code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova con tempi di 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 13 Bologna-Padova, dove per lavori ci sono code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova con tempi di 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete unica segnalazione sulla 13 Bologna-Padova, dove per lavori si è formata una coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto si percorre in 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 7 Milano-Genova, sempre per lavori fino alle 6, è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. È tutto per il momento, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Enrico Campagnoli da Autostrade per Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 13 Bologna-Padova, dove per lavori si è formata una coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto si percorre in 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, non ci sono segnalazioni. Vi ricordiamo che fino alle 6 per lavori è chiusa sulla A7 Milano-Genova il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Chiude anche il tratto verso Genova tra Genova-Bolzaneto ed il bivio con la 10 Genova-Savona. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buonanotte.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, non ci sono al momento segnalazioni. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 sulla 7 Milano-Genova è chiuso il tratto tra Bolzaneto e la A10 Genova-Savona verso Genova, mentre sulla A13 Bologna-Padova, sempre per lavori fino alle 6, è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete unica eccezione. Interessa la A13 Bologna-Padova, dove per lavori si è formata una coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto si percorre in 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivi e Vignole Borbera verso Milano. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, l'unica eccezione interessa la A7 Milano-Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion ci sono code tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. Infine vi ricordiamo che sempre sulla A7 per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivi e Vignole Borbera verso Milano. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. Tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli. Da Autostrade per Italia il traffico è scorrevole al momento sulla rete, le eccezioni riguardano la A7 Milano-Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion ci sono code di 2 km tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto verso Genova. Infine sulla 1 Milano-Napoli per un incidente segnaliamo 1 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino per chi viaggia verso Roma. È tutto per il momento, a più tardi.

0: girl one time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion ci sono code di un chilometro tra Roncoscrivia e Genova-Bolzaneto verso Genova. Infine, sulla 1 Milano-Napoli, per un incidente segnaliamo 3 km di coda tra Valdarno e Monte San Savino per chi viaggia verso Roma. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion si è formato un chilometro di coda tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova. Infine sulla 1 Milano-Napoli per un incidente ci sono 4 chilometri di coda tra Valdarno e Monte San Savino per chi viaggia verso Roma. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico molto intenso da Bollino Nero per le partenze verso le località di Villeggiatura. Sulla 1 Milano-Napoli, coda a tratti tra Bassolo di Giano ed il bivio per la 15 verso Bologna con tempi di percorrenza di 55 minuti. A seguire nella stessa direzione, coda a tratti tra Reggio Emilia ed il bivio per la 14 con tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna-Fiera e la diramazione di Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 15. Incolonnamenti più a sud, tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio, 6 km di coda per il traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ugovizza verso la 4. In direzione opposta, 4 km di coda tra Confine di Stato e Tarvisio Nord per un tamponamento fra 3 autovetture. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa con bollino nero per le partenze verso le località di villeggiatura.

Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra la fine della Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. A seguire, nella stessa direzione, code a tratti tra Reggio Emilia ed il Bivio per la 14, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Sulla 14 Bologna-Taranto, incolonnamenti tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione di Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Incolonnamenti anche tra Pescara Sud e Lanciano verso Bari, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Infine, sulla 23 Udine-Tarvisio, 6 km di coda per il traffico congestionato tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della 4. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra la Complanare di Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, così come tra Terre di Canossa e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, sempre nella stessa direzione. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione per Ravenna verso Ancona, così come tra Civitanova e Val Vibrata verso Pescara e tra Pescara Sud e Val di Sangro verso Bari. Code a tratti anche sulla 26 Trafori tra Masone e il bivio con la 10 Genova-Savona per chi viaggia in direzione di Genova, mentre sulla 23 Udine-Tarvisi a causa del traffico congestionato si registrano 6 km di coda tra il confine di Stato e Ugovizza per chi viaggia in direzione dell'A4 Milano-Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Terre di Canossa e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, così come tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima sempre verso Bologna. Spostiamoci sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Cesena verso Ancona, così come tra Valle del Rubicone e Imola verso Bologna e tra Civitanova Marche e Giulianova per chi viaggia verso Pescara. Sempre sulla A14 segnaliamo inoltre 4 km di coda a seguito di un incidente tra Pescara Ovest e Ortona per chi viaggia verso Bari. Mentre sulla A23 Udine Tarvisio, a causa del traffico congestionato, si registrano 6 km di coda presso la barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni, sia verso la A4 che verso Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete per le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Terre di Canossa e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza, così come tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Cesena in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in quasi 2 ore, così come tra Civitanova e Giulianova verso Pescara e tra Pescara Ovest e Ortona in direzione di Bari. Sempre sulla A14 segnaliamo inoltre 5 km di coda a seguito di un incidente tra Pescara Ovest e Ortona per chi viaggia in direzione di Bari. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico particolarmente sostenuto sulla nostra rete per le partenze verso le località turistiche. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Terre di Canossa e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Così come tra Firenze Nord e il bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona.

Ancona. In questo caso il tratto si percorre in quasi due ore, così come tra Civitanova e Giulianova verso Pescara e tra Pescara Ovest e Val di Sangro. Anche questo tratto si percorre in circa 50 minuti. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Reggio Emilia e il Bivio, con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza, così come tra Firenze e Scandicci e il Bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna e il Bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni verso Napoli. Spostiamoci ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in quasi 2 ore, così come tra Civitanova e Giulianova verso Pescara e anche nella direzione opposta tra Rimini Nord e Imola e tempi di circa 1 ora. Mentre sulla 23 Udine-Tarvisio si registrano 5 km di coda presso la barriera di Jugovizza verso la A4 Milano-Brescia e 8 km di coda in direzione opposta per chi viaggia verso Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Modena Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di circa un'ora. Code anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna e il bivio con la 24 Roma-Teramo e Anagni verso Napoli. Spostiamoci ora sulla 14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in 2 ore e mezza. Code anche tra Civitanova e Giulianova verso Pescara e anche nella direzione opposta tra Rimini Nord e Imola e tempi di circa un'ora. Mentre sulla 23 Udine Tarvisio si registrano 5 km di coda presso la barriera di Ugovizza per chi è diretto verso la 4 Milano Brescia e 8 km di coda in direzione opposta per chi viaggia verso Tarvisio. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Modena Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di circa un'ora. Code anche tra Calenzano e il bivio con la direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna e tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Anagni verso Napoli. Spostiamoci ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in un'ora e mezza. Code anche tra Porto Sant'Elpidio e Valvibrata verso Pescara e anche nella direzione opposta tra Cesena e Imola e tempi di circa 30 minuti. Infine code a tratti sempre per il traffico sostenuto anche sulla 10 Genova-Savona tra Varazze e il bivio con la Complanare di Savona per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Modena Sud e il Bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Code anche tra Sasso Marconi e il Bivio con la direttissima per chi viaggia sempre nella stessa direzione. Spostiamoci ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo anche qui code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Valle del Rubicone in direzione di Ancona. In questo caso il tratto si percorre in 1 ora e mezza. Code anche tra Porto Sant'Elpidio e Valvibrata verso Pescara, mentre per un veicolo in avaria segnaliamo 3 km di coda tra Valvibrata e Roseto, sempre verso sud. Infine code a tratti, sempre per il traffico sostenuto, anche sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze e il Bivio con la Complanare di Savona, per chi viaggia in direzione di Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da bollino rosso con traffico intenso in gran parte della nostra rete. In A1 Milano-Napoli ci sono code per traffico intenso tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero in direzione di Milano. Un chilometro di coda per lavori, poi tra il bivio con la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia in direzione di Firenze. Traffico sostenuto anche in A9 Lainate Como Chiasso con 2 chilometri di coda per attraversamento della dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, mentre in A23 Palmanova Tarvisio i chilometri di coda sono 6 per traffico congestionato per chi viaggia verso il Tarvisio tra Cania e Pontebba. Infine nel traffico intenso in A14 Adriatica, dove ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e Valle Rubicone verso Ancona, mentre in direzione di Bologna le code a tratti sono tra Imola e Bologna San Lazzaro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da Bollino Rosso, il traffico intenso in gran parte della nostra rete. Andiamo nello specifico, in A1 Milano-Napoli ci sono code a tratti per traffico intenso tra Modena Nord e Reggio Emilia per chi viaggia verso Milano, e nella stessa direzione le code sono tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi. Traffico è sostenuto anche in A9 Lainate Como Chiasso, 3 km di coda per attraversamento della dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso, mentre in A23 Palmanova Tarvisio ci sono code a tratti per traffico intenso per chi viaggia verso il Tarvisio tra Carnia e Ugovizza. Infine, nel traffico è sostenuto anche in A14 Adriatica in più punti, ci sono code a tratti tra Faenza e Cesena per chi viaggia verso Ancona, mentre in direzione di Bologna le code sono tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Bollino rosso oggi pomeriggio con traffico intenso in gran parte della nostra rete ma senza particolari disagi. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, c'è coda per traffico intenso tra Modena Sud e il Bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia in direzione di Milano, mentre per chi va verso Firenze ci sono code a tratti tra il Bivio con il raccordo di Casalecchio e la direttissima. Traffico ancora sostenuto in A9 Lanate Como Chiasso, 3 km di coda per attraversamento della dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. In A23 Palmanova Tarvisio, il traffico è ancora intenso per chi viaggia verso il Tarvisio tra Carnia e Ugovizza. Infine, traffico sostenuto in A14 Adriatica, ci sono code a tratti tra Faenza e Cesena per chi viaggia verso Ancona, mentre per chi va verso Bari le code sono tra Pineto e Val di Sangro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi ricordo di rispettare le distanze di sicurezza. Fate un buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata da bollino rosso con traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 9 Lanate Como Chiasso. Ci sono ancora 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera. La coda inizia tra Como Centro e finisce a Chiasso. Passiamo in A1 Milano-Napoli. Qui il traffico è intenso in vari punti. Tra Firenze Sud e Incisa Regello per chi viaggia verso Roma. E tra Modena Sud il bivio con la 22 del Brennero per chi va verso Milano, c'è coda anche tra Bologna Casalecchio e la direttissima per chi va verso Firenze. Infine traffico intenso in A14 Adriatica, ci sono coda a tratti tra Faenza e Cesena per chi viaggia verso Ancona, mentre verso Pescara ci sono 3 km di coda per un incidente avvenuto in galleria tra Grotta a Mare e San Benedetto del Tronto. Per chi va invece verso Bari, le code per traffico intenso sono tra Pineto e Val di Sangro. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da Bollino Rosso, traffico intenso in gran parte della nostra rete. Entriamo nel dettaglio, c'è traffico sostenuto in A9 Lenate Como Chiasso, ci sono 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Traffico intenso anche in A23 Palma.

Nova Tarvisio tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia in uscita dall'Italia. Passiamo in A1 Milano-Napoli, dove il traffico è intenso tra Modena Sud e il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano, così come tra Casalecchio e la direttissima per chi va verso Firenze, tra Firenze Sud e Cesareggello per chi viaggia verso Roma. Infine in A12 Genova-Sestri-Levante c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto tra Ricca e Genova Nervi verso Genova, mentre la 14 Adriatica, traffico intenso tra Pescara e Pedaso in direzione tra Pescara e verso Pescara tra Pedaso e Val Vibrato.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Siamo ancora in bollino rosso per traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 9, lanate Como Chiasso, ci sono 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Traffico congestionato per 6 km in A23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia in uscita dall'Italia. In A1 Milano-Napoli c'è traffico intenso tra Modena Sud ed il Bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano e anche tra Casalecchio e la direttissima per chi va verso Firenze. Stessa situazione tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Infine in A12 Genova-Sestri-Levante c'è 1 km di coda per un incidente avvenuto tra Recco e Genova Nervi per chi viaggia verso Genova, mentre in A14 Adriatica il traffico intenso verso Pescara tra Pedase e Val Vibrata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Pomeriggio da bollino rosso con traffico intenso ancora in gran parte della nostra rete. Traffico sostenuto in A9 Lanate Como Chiasso con 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Traffico congestionato per 1 km poi in A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Tarvisio per chi viaggia in uscita dall'Italia. In A1 Autosole, traffico intenso tra Modena Sud e il Bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano, situazione simile tra Bologna e Casalecchio, la direttissima per chi va verso Firenze, così come tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Infine in A14 Adriatica, traffico intenso in direzione di Pescara tra Giulianova e Pescara Nord. Vi ricordo che oggi è in vigore la limitazione per i mezzi pesanti per il trasporto di cose fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Oggi pomeriggio da Bollino Rosso con traffico intenso in gran parte della nostra rete, ma senza particolari disagi per la circolazione. Traffico sostenuto in A9 Lanate Como Chiasso con 3 km di coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso. In A1 Milano-Napoli il traffico è intenso tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di quest'ultima. Infine c'è attesa di un'ora per attraversare il traforo del Monte Bianco dal Piazzale Francese, mentre servono 30 minuti da quello italiano in direzione della Francia. Vi ricordo che oggi è in vigore la limitazione per i mezzi pesanti per il trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza fino alle ore 22. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza, anche se siete seduti sui sedili posteriori, potrebbero salvarvi la vita. Buon viaggio!
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Queste in dettaglio le uniche eccezioni. Partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Spostandoci invece sulla A9 e la Enate Como Chiasso, segnaliamo 3 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Prestate infine maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla maggior parte della rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Queste le uniche eccezioni. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Italia, ed una situazione pressoché analoga sul versante in direzione opposta, dunque attese in coda di circa un quarto d'ora anche per l'ingresso in Francia. Spostandoci invece sulla A9 Lenate-Chiasso, segnaliamo un chilometro di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prestate infine maggiore prudenza alla guida sulla A23 Palmanova-Tarvisio, considerata la pioggia tra Pontebba e confine di Stato. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud della penisola. Sono queste le uniche eccezioni. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta, dunque per l'ingresso in Francia. Spostandoci invece sulla A9, Lenate Como Chiasso, segnaliamo coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prestate infine maggiore prudenza sulla 1 Milano-Napoli, considerata la forte pioggia tra Cassino e San Vittore. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento su tutta la rete, nessun disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Queste in dettaglio sono le uniche notizie, partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa un quarto d'ora per l'ingresso in Francia, mentre sulla A9 Lenate Como Chiasso, coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Prestate invece maggiore prudenza alla guida sulla 1 Milano-Napoli, considerata la forte pioggia tra Cassino e San Vittore. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km/h anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Vi ricordo infine che sulla 7 Serravalle Genova, dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, resterà chiuso, o meglio chiuderà, il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per programmati lavori di ammodernamento. Con questo dunque è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida sulla 1 Milano-Napoli tra Pontecorvo e San Vittore. Considerata la forte pioggia, vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Vi ricordo che sulla 7 Serravalle-Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano per programmati lavori di ammodernamento. Per le stesse ragioni, sulla 1 Milano-Napoli, dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà invece il tratto della 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. A tal proposito vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando dunque sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida sulla 1 Milano-Napoli tra Pontecorvo e San Vittore, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Vi ricordo che sulla 7 Serravalle-Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano per programmati lavori di ammodernamento. Per le stesse ragioni, sulla 1 Milano-Napoli invece dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto della 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. A tal proposito vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A12 Genova Sestri Levante, dove si è formato un chilometro di coda tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno in seguito ad un incidente da poco avvenuto. Prestate invece maggiore prudenza alla guida sul tratto della A27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine i principali tratti che questa notte chiuderanno per programmati lavori di ammodernamento della rete, partendo dalla A7 Serravalle Genova, dove fino alle 22, dalle 22 di questa sera, chiedovenia, fino alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, mentre sulla 1 Milano-Napoli, dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, non sarà disponibile al transito il tratto della 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la A12 Genova Sestri Levante, dove in seguito all'incidente di una moto si è formato un chilometro di coda tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno. Il traffico scorre al momento su una sola corsia e sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Invece prestate maggiore prudenza alla guida sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, dato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine i principali tratti che questa notte chiuderanno per programmati lavori di ammodernamento della rete, partendo dalla A7 Serravalle Genova, dove dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, mentre sulla A1 Milano-Napoli dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto della A1 Panoramica tra il bivio con la A1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagio alla circolazione, ma vi informiamo che per interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: ascoltate radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale. Al momento non ci sono disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che resterà chiusa la 1 panoramica fino alle 6 di domani mattina per programmati lavori di manutenzione per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna e in alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Non ci sono altre segnalazioni.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non registriamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non segnaliamo disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento sulla 7 Serra Valle Genova fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa notte resterà chiusa la 1 panoramica per chi viaggia verso Bologna. In alternativa è comunque possibile utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.